0: Me.
1: Il programma italiano va essere solo de suonate e gravate, senza locutor di presentazione. Li mandiamo scusa, ma un pochettino cada un tocca fare il nostro possibile per evitare de qualche rischio che occorre. Ascoltare quei che fai decreti per non poter stare per dentro e mantenersi pulito. Vi desidero un buon sabato e un buon approveito di questo programma.

0: il programma italiano va a essere solo suonato e gravato, senza locutore di presentazione. Gli mandiamo scusa, ma un pochettino cada uno tocca fare il nostro possibile per evitare qualche rischio che occorre. Ascoltare quei che fa i decreti per non poter stare per dentro e mantenersi pulito. Vi desidero un buon sabato e un buon approveito di questo programma.
1: Duas horas e 27 minutos.